Vi ricordo che il disastro di Marcinelle è una delle più gravi tragedie minerarie della storia europea, avvenuta la mattina dell'8 agosto del 1956 nella miniera di carbone Bois du Cazier a Marcinelle, in Belgio. L'incidente causò la morte di 262 minatori su 275 presenti, tra cui 136 immigrati italiani, segnando profondamente la storia dell'emigrazione italiana nel secondo dopoguerra. Die Bergwerkskatastrophe von Marcinelle ereignete sich am 8. August 1956 in der Kohlengrube Bois du Cazier in Belgien. Durch eine verheerende Kettenreaktion infolge eines falsch positionierten Förderwagens brach ein Feuer aus, das 262 Bergleute aus 12 Nationen, darunter 136 Italiener, das Leben kostete. Il monologo Marcinelle, 1956, è tratto dalla commedia La conferenza dei defunti emigranti. Il testo è di Pasquale Marino, la musica è di Flavio Pagano. Monologo Marcinelle, 1956, tratto dalla commedia La conferenza dei defunti emigranti. Riassunto della prima parte. Siamo all'aldilà. Tra i morti nel reparto, defunti e migranti. Don Antonio Americano saluta un console e un vescovo, ambedue deceduti, che lasciano i loro reparti per assistere i defunti e migranti. Don Antonio Americano riprende il suo discorso di preparazione alla conferenza dei defunti e migranti dopo essere stato interrotto proprio dalla visita del vescovo e del console. E nessuno se ne accorgette, ma fu in quel medesimo istante che un certo Lino Mare Pasqua, indotto a quella confusione, se fu tette un rivolvero e se lo mise in tasca. Io stavo ancora incinocchiato e dissi a Sua Eccellenza: non tutti gli oggetti di rilievo vengono ritirati a ricevimento, Santissima Santità Eccellenza vostra. A voi vi hanno ritirato l'anello, ma io, con grande rischio, ho sequestrato poco fa un revolvero. E lì, in quell'istante, il revolvero era scomparuto. Il revolvero non c'è più. Guardate anche voi. Quanto è vero Dio, bellissimo me, stava qua. Quanto è vero Dio, ma lo sentite? E il vescovo subito cominciai a fare il vescovo. Come si fa a spiegare in questo luogo il concetto della verità? Ma soprattutto il concetto di Dio, come si fa? A me, man signore, mi era già antipatico. Un revolver stava qua. Su via, ci stiamo perdendo in chiacchiere, in futili particolari, dice tu, console. Monsignore, come dicevo, il caro cuomo è tuttavia un estinto che gode di una certa stima nel reparto emigranti defunti ed è stato così gentile da organizzare questo incontro. Allora, a questo punto, direi pur di cominciare, caro cuomo, dove mi metto, come mi metto? E se vigliarono i seci più belli, e io finalmente a cominciare con le presentazioni. Amici, compagni di trapasso, sono appena ritornato da un tormentato intervento causato da smistamento riuscito malamente, con sequestro di armamento, che fino a poco fa era qua presente e che qualche furbacchione fra voi presente facendo la mano morta si è fottuto. E adesso sono qua, al posto che mi compete. Io vi ringrazio moltissimo per la vostra stima, vostra grandissima stima, vostra. Signore morte, signori morti, ecco a voi, Sua Eccellenza illustrissimo il console d'Italia, Sua Santità reverendissimo il Monsignore Vescovo di Caianiello e dintorni.
e non vi dica gli applausi. Ah, faccia posto. Guardate qua, guardate gli applausi, guardate la gente, una certa stima. Sentite, sentite. E così, pieno di soddisfazione, passa la parola all'eccellenza consolare. Grazie, caro uomo, grazie, monsignore, gentili defunte, egregi defunti connazionali miei, la mia attività diplomatico-consolare mi ha permesso di essere oltre 30 anni a contatto diretto con l'emigrazione italiana, anche quando ebbi ad accedere ai più alti incarichi della diplomazia, mai dimenticai i figli migliori della nostra madre patria. La piaga dell'emigrazione, sì profonda nelle carni dell'Italia nostra, ha costretto a lasciare le terre di Sicilia, di Sardegna, delle Calabrie, delle Puglie, i figli più cari per mandarli verso mondi lontani.

variando. Beh, sì, chi meglio di me può capire e interpretare la vostra amarezza? Io che fui con voi per decenni, io che seppi dare impulsi indelebili a soluzioni durature dei vostri problemi, quei problemi che bruciavano sulla mia allora viva carne e che vi lasciarono cicatrici profonde, dolorose. E Murto lo guardavano strafottentemente. Ma voi lo sapete che io in Germania mi presi un bel esaurimento nervoso e il colesterolo in Belgio? E non vi voglio raccontare degli attacchi di asma psicosomatica che mi beccai nel Canton Ticino a furia di avere a che fare con lavoratori stagionali, espulsioni, contrabbandieri e rogne simili. Voi questo non lo sapete, cari miei, cosa significa fare il console, la responsabilità giorno e notte reperibile, presente ad ogni festa e festicciola, venerdì il folklore siciliano, sabato la processione alla missione cattolica, giovedì la riunione del comites, voi questo non lo sapete. E poi, signor console, il passaporto a mia moglie, mi raccomando, eccellenza, mio figlio, il militare, non lo deve fare, dottore, ci onora al battesimo della bambina, che sapete voi? Quante scocciature! Questi sono sacrifici. Non vi interessano i sacrifici del vostro console? Quei grandi fetenti dei morti all'improvviso, agli umani parevano risuscitati. No, non ci interessano i sacrifici tuoi. Finalmente avevano aperto la bocca e l'avevano aperta per fare gli scostumati. Scostumato, qua c'è sta anche il vescovo, il console, qua c'è sto pure io, propriamente in quel momento. Una confusione totale, badabum, badabam, badabum, badabam, entrarono tre povere disgraziate, tutte abbruciacchiate, stracciate, morte proprio malamente. Madonna del Carmine, che vi è successo? Da dove venite? Dal Belgio, dalla miniera, siamo i minatori del Bois du Cazier. Vergine Santissima, mamma mia, aiutatemi, dicevano povero disgraziato. È successo stamattina, il turno di mattina, una botta terribile, il fumo, il fuoco, ce ne siamo scappati, abbiamo scazzato il fuoco, ci stava un tunnel di salvataggio, ma poi, oh madonna mia, madonna, madonna, l'aria, fateci respirare un poco d'aria. Siamo scesi con la squadra di sempre. Appresso a noi ne stanno arrivando altri 133. 133 bruciati, soffocati, vivi, sotto il carbone. E quell'altro sotturcineva per terra. E quello raccontava: quintale di carbone ci è caduto addosso e volato tutto in aria. A lui una fiammata l'ha presa in faccia. Sto povero cristiano non tiene più gli occhi. Due buchi neri, madonna mia, madonna. Ucecato strillava: Madonna del Carmine, aiutatemi. E si conduceva. A quel punto io li dovetti fermare a tutti e tre. E dicete che disgrazia, però non capisco. Scusate, ma perché vi lamentate? Guardate, togliete le mani, non avete paura, guardate. Amici, voi non avete più niente. Oh, Madonna Santa, Santissima Vergine, io ci vedo. Io non tengo più niente, un miracolo, è passato. E appunto, gli dissi io, tutto è passato, signore, voi siete... Sono guarito, sì, guarito, mirato.

Miracolo, Santa Barbara, protettrice delle miniere, Santa Barbara, mia bella, Santa Barbara. Ma guarda, Santa Barbara, sì, in un certo senso siete guarito da tutti i mali. Amica, voi siete morti. Qua non l'avessi mai detto. Facete dei pazzi. Ma tu che dici? Che dice? Piangevano, si guardavano lentamente intorno. Io tengo 37 anni, hai capito? Io tengo tre figli da crescere, hai capito? No! Io cercai di calmarli. È calmato, poi calmato. E ogni tanto succede che il trapasso, diciamo così, improvviso, ci spaventa un po', ci prende di sorpresa, ma poi vi abituate, credetemi, col tempo vi abituate qua. Qua di tempo ne avete assai, infinitamente assai. Ma non ci credevano. Siamo morti proprio ora che volevo tornare per sempre al paese mio. Siamo morti, ma proprio il giorno 8 settembre, che io il 15 dovevo andare in ferie. Siamo morti. Io non ci avevo finito di pagare la casa, proprio in questo mese, l'ultima rata. E io che potevo dire? Su, fatevi coraggio. Ma poi, scusate, dico io, ma che va aspettata una cartolina di preavviso? Caro vivo, preparati, giacché il giorno 8 agosto 1956, a causa di terribile tragedia nella miniera belga Bois du Cazier, località Marcinelle, Belgio, causa incendio a 1000 metri di profondità, alle ore 7:56 minuti sarai morto. Tanti auguri, saluti e felice trapasso. Cosa credete, amici? Succede così, quasi sempre all'improvviso. Io secondo morto facetto pure spiritoso, ma allora siamo morti. Ma se tutto va bene, non stiamo nemmeno in purgatorio. A me chiste non mi parlano proprio le facce dell'angelo. Eh sì, inferno, purgatorio, paradiso, è arrivata tanta preghiera, abbonare mie vigilia. Signori, signori, siete morti, punto e basta, però siete nel reparto giusto. Reparto defunti e migranti, a quel punto. Manco fatto apposta, si ammischiaio nuovamente un console. Questo è un caso d'inchiesta. Questa è una chiara violazione dei diritti dei lavoratori dipendenti, delle norme contro gli infortuni. Qui bisogna mettere sotto processo soprattutto il consiglio di fabbrica della miniera. Signori cari, l'Italia ha stipulato già nel 1946 chiari accordi. Un minatore italiano, un sacco di carbone all'Italia. Si ledono così gli indirizzi, gli interessi nazionali. Se viene meno un minatore, viene meno un sacco di carbone in donazione alla nazione. Ma che scherziamo? Oh, vescovo, c'è un zuppavo pane, l'internazionale socialista. Oh, ecco i risultati. Ha ragione il console, il fatto va denunciato. Bisogna metterli sotto processo. E a questo punto, miei cari morti, è quello che spero più tardi che mai sicuramente lo diventerete. Indovinate che successe? E beh, Lino Mare Pasqua si alzò. E invece il processo lo facciamo noi, a te. Il processo lo facciamo a te, qui e subito. Questi tre disgraziati, altri 133 che stanno alla porta, sono la prova che ancora vengono bruciate le esistenze della brava gente. Anche se dite che siamo noi i veri ambasciatori dell'Italia, anche se dite che siamo noi i figli migliori della nostra Italia, la colpa rimane la vostra colpa e l'accusa è tradimento, tradimento e abbandono nel nome dei morti di Marcinelle. Io ti accuso. E poi tutti i morti, tutti quanti insieme, uno dopo l'altro, io ti accuso nel nome di tutti i cuochi, lavapiatti e camerieri. Io ti accuso nel nome dei morti nelle Mercedes con i freni scassati. Io ti accuso nel nome dei bambini bocciati e mandati alla scuola differenziale dei deficienti. E io ti accuso nel nome di tutti i morti accoltellati nelle baracche degli emigranti. Poi tutti insieme noi ti accusiamo al riscatto della misera esistenza con la quale è stata ripagata la nostra volontà di essere onesti. Noi ti accusiamo, console diplomatico. Ma finiamola, cosa devo dire?
Io adesso me ne vado. Monsignore, su, andiamo. Questa farsa comincia a crearmi un certo senso di fastidio. E a questo punto spuntaia un revolver, Roma fiusa. Voi di qua non vi muovete. Ti chiedo per la seconda volta cosa hai da dire in tua discolpa. O consolo con un revolver puntato in mezzo alla faccia. Ma dico, siete impazziti? Cosa devo dire? Io non c'entro niente, io sono capitato alla Direzione Generale dell'Emigrazione e degli Affari Sociali per puro caso. Avevo sbagliato persona, avete sbagliato persona, prendetevela con il ministro, con chi vi pare e piace, con chi emana direttive. Io vi ho sempre voluto bene. Cosa hai da dire tu in tua discolpa? O console che si stava facendo addosso. Ma ragioniamo, per carità, qualcosa sarà pur stata fatta per voi, ma vi siete dimenticati i regali che il consolato dava ai bambini a Natale. Tanti bei libri, Moby Dick, l'ultimo dei Mohicani, e poi le leggi. Tante belle leggi per l'emigrazione, non solo leggi statali, ma anche leggi regionali, le case popolari per gli emigranti, i treni speciali a Pasqua e a Natale, per non farvi stancare troppo. La prego, mi lasci andare. A quel punto monsignore non si fece i fatti suoi. Figliolo, ricorda, chi di spada colpisce, di spada perisce, con la violenza non si ottiene nulla. E Lino Mare Pasqua, cosa hai da dire tu in tua discolpa, reverendissima eccellenza? E se l'ha preso pure con il vescovo. Il vescovo si arrabbiò. Come ti permetti tu? Chi sei tu? Chi ti dà il diritto di lanciare accuse, di formulare processi? Brutto scostumato fetente, tu accusi me? Che ne sai tu della vita mia? Come ti permetti di mettermi sotto accusa, tu che parli delle vostre esistenze? Ma tu lo sai perché io diventai prete? Lo sai? Mi mandarono in seminario a 10 anni, ero l'ultimo di 7 figli. Lavoravo nei campi quando un giorno mio padre mi guardò fisso negli occhi e mi disse: «Tu te ne vai nel collegio dei preti, io non ti posso dare da campare». Avevo solo 10 anni e da allora ho dedicato la mia vita sempre e solo agli altri. E se oggi vesto questo abito, è scritto: «Non si vive di solo pane». E adesso finiscila, figliolo, il processo fallo al tuo destino, e il destino tuo non l'ho fatto io. Non l'avessa mai detto. Vedete, questa è la loro vera faccia. Questa è la faccia dello Stato e questa è la vera faccia della Chiesa. Una maschera. Maschere che coprono il nulla. Il nulla. Ebbene, è per questa nullità che dovete pagare. E quello, voglio, quello veramente alzò la pistola. Fermati, povero illuso. Credi di poter riscattare così il misero destino tuo e di questa gente? E io, hai voglia che dicevo, ma che fa? Ma per carità. I morti si scatenarono, spara per tutti i lavapiatti nei ristoranti italiani, spara per i nostri figli morti asfissiati nella baracca degli emigranti, e i tre minatori, quelli di Marsinello, tutti insieme, spara per i 136 morti di Marsinello. Io continuavo a dire, ma che significa tutto questo, ma che serve? Ma che porta la serenata ai suonatori? Tu qua dentro minacci di morte, finitela, per carità, non serve a niente. Non serve a niente, però vescovo, io consolo, veramente tremavano di paura, si erano accovacciati per terra e si riparavano uno addosso all'altro. E poi Lino, sparò due colpi addosso a quei due che ogni botto sobbalzavano da terra. Lino sparò ancora 2 volte e poi 2 volte ancora, pa. L'arma era scarica e gli scivolò dalle mani. Niente. Non era successo niente, solo il silenzio da oltretomba, appunto, niente. Tornò l'apatia, l'atmosfera da manicomio, la demenza,
la dimenticanza, mestamente, vescovo console, dopo che ha battuto, ammappucciato, ripresero però piano piano, gradualmente, il loro portamento altezzoso. Ma salutarono pure, ma con distanza e freddezza. Io ho preso un rivolvere da terra, che era caduto ai piedi di Lino. Lino, che era arrivato troppo tardi. Lino, che aveva condannato a morte. Ebbene, già dove regna la morte, e disse a Sandino: «Ui, Sandì, ricordatemi che più tardi devo fare una capatina al reparto militare caduti dei fondi. Devo chiedere la bandiera e eventualmente pure la fanfara dei bersaglieri, perché se devo essere sincero, a banda musicale che stavo dice mancava proprio».

0: Avete ascoltato Mezz'ora italiana, una trasmissione della Saarländische Rundfunk. Vi do l'appuntamento sulle onde digitali DAB Block 9A e in streaming internet www.sr.de. Vi saluta nel frattempo, con la cordialità di sempre, il vostro Pasquale Marino. Ciao a tutti.
1: Allorché in ogni bettola messicana